0: passi e un paio.
1: Niente.
0: Pari, siamo pari, evviva.
1: Ora è la decisiva.
0: Sì. Taglia.